Kajete pitipo, kajete pitipo. Yo ka manje senti sa wiko pou yo jete pitipo. Kajete pitipo, yo kajete pitipo, kajete pitipo. Yo kajete pitipo, yo kajete pitipo. Kajete pitipo, yo kajete pitipo. Kajete pitipo, yo ka manje senti sa nana pou yo jete pitipo. Kajete pitipo, yo kajete pitipo. Yo kajete pitipo. Kajete pitipo. Yo kajete pitipo. Yo kajete pitipo.